Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Nuovo appuntamento con Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994. Ha pubblicato già 7 album in carriera. Il nuovo uscirà entro questo 2026. Un pezzo intitolato Evercantel, lui è Jack Bug.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight, loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Measure It Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest.

altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacqueline, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

musica, wow, rock wave, Alberto Prisco on Radio.0, Dora e T, fra poco sarò lì con voi, fra poco, ma non ci sarà Roberta Valeriani, almeno per oggi, forse domani, viva Roberta Valeriani.

0: 10 o'clock right here, 10 a.m. on Radio Punto Stereo. Donati
1: Money Music ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio Punto Stereo. Donati.
0: Beh, c'è il jingle, c'è Roberto Valeriani, però sono già 4 giorni mi sembra che purtroppo sta male. She's feeling sick, so she's out of her mind, I suppose. No, she's out for a little while. Tomorrow probably she will come back. Allora, abbiamo adesso le prime pagine dei giornali. La Juve ha vinto ieri, mi sembra di sì, che abbia vinto per 5-0. Bravi! Di Battista l'annuncio: dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma, sto molto meglio, finalmente sono a casa. Mi sono anche tosato, energia e lo stupore di Schlein per il fuoco amico, nessuna trattativa da parte appunto del campo largo. Meloni chiama la segretaria Dem sul patto per energia, ma è lite nel campo largo. Marengo, la politica si è svegliata, il governo è stato assente. Bull auto, conto medio di 163 euro a veicolo per Salvini, 24 milioni di beneficiari. Il ministro dei trasporti rilancia un decreto salva Euro 5 per regioni del nord. Bruxelles non rompa le scatole. La maledizione del diesel da carburante povero a chiave geopolitica. Presidente dell'ANCI, Manfredi, il riciclo della plastica è in crisi e le tasse sui rifiuti rischiano di aumentare. L'ambasciatore USA Fertitta, Trump e Meloni torneranno a parlarsi, l'Italia è un paese amico, meno male. Mar Rosso, il piano di Crosetto per scortare le navi italiane. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. L'alto commissario delle Nazioni Unite, Tark, serve una Yalta per governare l'evoluzione della tecnologia. Manager di Microsoft, il suo addestramento è il più grande furto di lavoro della storia. Anthropic, il nostro chatbot Claude, guida il 26% della nostra ricerca e sviluppo sui nuovi strumenti. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie, perché altrimenti ce ne andiamo con la musica, perché non c'è il Meteosat e neanche il calendario di Roberto Valeriani, neanche oggi. Grillo attacca i 5 Stelle, sono un'altra cosa, Conte non parlo di lui. Salvini chiede aiuto ai governatori, a Pontida evitate che mi fischino, grazie. Gazebo, spille e bandiere, i soldi del merchandising di FN alla fondazione della moglie di Vannacci. Benedetti, confusione e poca chiarezza nelle mosse di MPS. Le aziende di telecomunicazione avvertono l'Europa, lo stop alla Cina costa 40 miliardi. Io medico dei migranti, trattato da criminale, è una caccia alle streghe. Carlasco, archiviata inchiesta sull'ex procuratore Venditti, non preso soldi da Sempio, praticamente non si vendite. Non si vendite. La cucina, la droga e la noia. Edoardo Cerdiello, il figlio di papà con un abbonamento all'Hilton. Roma, bambino di 5 anni, solo in casa, cade dal terzo piano e in fin di vita indagato il padre. Bene, con questo nous avons terminé, nous allons accoucher. No, non ci sta, non c'è, porco cane. Ma perché non c'è proprio lei? You can text love away our beautiful numbers, friends from over the world sending us their own beautiful songs and whatever. Money, why don't you send also money to radio.0.reti? We really hardly need a little bit of money. Come on, send money.

Guardate che è molto bello questo brano, è molto bello soprattutto per diciamo così per la mattina, sta bene questo brano del mio amico Sure Blood. Time Stand Still, questo è lo spazio dedicato appunto ai nostri cari amici in MP3 che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo, insomma da parecchio tempo, da 15 o 16 anni. Abbiamo adesso un gruppo che si chiama Clark Ford, I Won't Give Up On You. Never.

Buono l'ossobuco, io mangerei l'ossobuco. Fatemi un ossobuco, siete capaci di fare l'ossobuco? Dai, che ho voglia di mangiare ossobuco. Eccolo qua, ossobuco de veau all'italienne, la ricetta tradizionale fumante e saporita. Ossobuco, mandatemelo.

Le queste canzoni, dai, che sono belle. Susi, sono belle. Recuaro Terme, immobiliare. Susi, ma rispondimi, no, brutta strega? Che non sei altro? Strega, strega, strega. È una strega sempre. Non mi rispondi mai. Susi 4.

Nimeona Jua, cosa vuol dire? Vuol dire, boh, non lo so. I've seen the sun. Ho visto il sole. Questa è una canzone di Dino Super D Germano con Steve Zama e Max Mollica. Nimeona Jua, I've seen the sun, and today I haven't seen the sun yet, because it's all covered. Ma meglio così, ma molto meglio così, che stiamo molto meglio con senza appunto tutto questo sole. Ma ammazza, oh, sto sole. Teddy Swim, Mr. Know It All, I Know It All. Fra poco ci saranno le richieste. If you want to require something, you have to call me right now at 333-4783 and 174. Now, do it now.

Ah, le prime richieste, eccole qua. Sapete che non ci sono l'interview di Roberto Valeriani perché non sta assolutamente bene da 3 o 4 giorni. Per Nicole William di Milano, tanti auguri di buon compleanno con questa canzone molto bella di Shaken Steven, Give Me Your Heart Tonight, una stupenda canzone remixata dal nostro super DJ MSM from Sofia.

Shaggin' Stevens, give me your heart tonight, dammi la tua cosa, questa notte. No, dammi il tuo cuore. Francesco Frigerio di Sirmione, tanti auguri di buon compleanno a te. No, nel suo compleanno, è stato ieri, lo so. Lionel Richie, all night long. Tutta la notte, we're gonna make love the whole night long. I just bought a lot of Viagra, so we can make love the whole night long.

Morena, are you Morena? So this was dedicated entirely to you. Ed ora per Katiuscia Ruiz, la nostra Katiuscia, la nostra stupenda, meravigliosa Katiuscia Ruiz, che ci ascolta sempre, sempre, sempre, dalla mattina alla sera. Eccola qua, la canzone è tutta per te, London Boys con Harlem Desire.

Che bella questa canzone, è dedicata anche a Giacomo Casadei. Questa canzone, no, la prossima canzone, è la prossima canzone che è veramente molto bella e stupenda. Non l'ho ancora scelta, ma va bene così. Bruno Mars, ecco, On My Soul, Bruno Mars, dedicated entirely to Giacomo Casadei di Toscolano Maderno.

Bellissima, ultima dedica per appunto Maria Grazia Nicola di Brescia, tanti saluti anche a te, una bellissima canzone di Biagio Antonacci, You and Me, Catch Me Once Again at 6 p.m. I really love this phrase, oh my god, I really love it. Catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then, may God bless you.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life. Brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tú no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo della prima settimana e diventando una hit in tutta Europa. Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Você mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate, Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con your web radio station and False Ernest Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Oggi adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Web radio station, all this

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

Grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, è troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all this.

is too late, baby. Ah, it's not too late just to carry on. Ah, andiamo sempre avanti adesso con... Ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi. Perché loro sono un gruppo che avevano...

suoi Shadows, Singing the Blues. And now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto. 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto.

invece lui è fall in love, è si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, sapete che è sempre stato gay, non lo sapevo che era, credo che fosse così, una, tipo, no, Eagles, Out

anni 80, vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Best Friend, Dino Super DJ Mano, Steve Thomas e Max Mollica con Nimeneua giù alle braghe, lui è giù alle braghe, bellissima questa canzone. Adesso abbiamo Something Way from MSM, Super DJ from Sofia, dedicated entirely to Manic Melisse. From Paris, she's a beautiful lady, oh my God, I can see clearly now with Jimmy Cliff.

Don't you know that? Yeah, Manic Melissa di Parigi. Now there is a DJ Maya, Bergamo. Tanti auguri, sì, di buon compleanno anche a te. E Max Milani di Milano, tanti auguri con questa stupenda canzone. Brand new remix by MSM Super DJ Christina Aguilera. Lady Marmalade.

fantastico, veramente, questo remix by Christina Aguilera, Lady Marmalade degli anni 70. Mamma mia, questa è una canzone che faceva ballare anche i morti, veramente gloriosissima. Max Milani di Milano e DJ Maya from Bergamo. Christina Aguilera, Lady Marmalade, remix by MSN DJ from Sofia. Now we go to Desenzano con Luca Florioli di Desenzano. Tanti auguri e buon compleanno a te. Questo è un nuovo remix by MSN. Disturbed, the sound of silence.

To be my little baby, don't you know that? Yeah, you can do it tonight. Ah, Dani, Peretti di Colombo, tanti auguri, buon compleanno a te. Valeria Ferrario di Milano, anche lei molto bravo, molto bravo. Vuole una canzone veramente molto bella di Bonnie Tyler. Abbiamo un remix di Bonnie Tyler, if you like it, se ti piace. It's a heartache, MSM, Super DJ, remix from Sofia. And remember, this night there will be the 7 DJs, 7 on Radio.0.it from 7 p.m. up to 2 a.m. And there will be some beautiful DJs from all over the world.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifts, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da molti.

come mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

0: testa, Atalandia.
1: Manco io, Don Michele, ma con tutto rispetto a noi che ce ne fotte. Da dove parte, parte, l'importante è che quando arriva si trasforma in carne.

0: un'inchiesta Atalandia.
1: Manco io, Don Michele, ma con tutto rispetto a te le cerimonie.

0: testa, Atalandia.
1: Manco io, Don Michele, ma quanto ti rispetto a noi che ce ne fotte. Da dove parte, parte, l'importante è che quando arriva si trasforma in carta di 100.000 lire.
0: E che vi devo dire, Picciotti? Che Dio benedica.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Sense oppure That's Flawless, un po' più generale, That at A, molto naturale. Esempi: His explanation makes perfect sense. Yeah, that adds up.
1: Salva questo video per non dimenticartelo.
0: Sai come si dice non fa una piega in inglese? Non si traduce letteralmente. Si dice it makes perfect sense.
2: Try not to embarrass the cleaning lady, Lance.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dorei T.